0: si dice in questo sabato che io moro.
1: Non vedi,
0: non vedi, ma che cosa che foi pro moro?
1: Esatto, no, foi pro
2: Rádio Berlanda.